0: Moretsi nali a re dire jana a re dire jana a ke go tsele setlhopha se then ke be ke tsaya lekwalo la Gabuti Solomon.
1: What's that?
0: Ke be ke tsaya lekwalo la Gabuti Soli a ke dire jana, ke dire jana Moretsi. Ke na le bothatanyana ka fa mme ke tla bo solver.

Moretsi nna le wena re fa go na le dilo tse ding ha o ntse o tla o re wa di tshameka ka fa dia jema. A ke dire jana ke go tsela mongwe gape ntate mohale ke tsa haotse.

go feta dingwaga di le somamane Beefmaster e ntse le teng re ikemetse ka go tlhola ditiro tse di babalesegileng re thusa baagi le go godisa ikonomi ya selegae le motlotlo ebile re ipela ka go neelana ka ditiro tse di tsepameng le go neelana ka ditšhono tse di fetang bokgoni jwa rona nna karolo ya rona mo go netefatseng maitlhomo a rona mmogo re tla kgona go aga Beefmaster Group e tshepagang go feta dingwaga di le somamane etela website ya rona mo www.beefmaster.co.za go bona ditšhono tse di gakgamatsang tse re nang le tsona Beefmaster re tshepisa baagi tswelelopele ikgolaganye le rona mo mafaratlhatlheng a rona a tsebe a Facebook kgotsa Instagram ko Beefmaster South Africa.